Vi siamo tutti, vi siamo godi, vi siamo sotto un cabo nuzzaro a te togli. Me gogni nema a bizzative, e vi siamo gomma lo sente dreive. Vi siamo bici, vi siamo temete, vi siamo cioccolato e borna per il serete. Chi ci tagnora, chi ci totele, vi siamo mindere che mosca mosca terre.